Buongiorno cari amici ascoltatori e ascoltatrici della Radio Integração FM qua del paese di Marques de Souza, ante a valata del fiume Forchetta e anche a tutti quanti che ne ascoltano a Radio Cultural, la Radio Web, la Radio Italian Brasil. Radio Integração e Radio Italian Brasil lavorando insieme per riscattare, mantenere e anche diffondere le radici italiane portate qua alla nostra regione per i nostri antenati che se venesti della vecchia Italia a partire dell'anno 1875. Allora, a te che ti sei dio ascoltare questa nostra programmazione italiana, sia ando che sia in questo grande mondo di Dio, ma se sei qua da rente, ante i municipi circondanti anche a nostro del paese di Marques de Souza, riceve il nostro vero e piaceroso buongiorno. Volemo desiderare a tutti quanti che ne ascolta anche una buona giornata, che la sia bella, buona, piacerosa e anche dire in questa ultima domenica del mese agosto, si avvicinando oramai il mese settembre, le è tempo anche di bruscar le vigne. Bruscar le vigne vuol dire tagliare i cavi, pardassar che la venisse più forte, coi butti più forti, per venire meglio graspi i bei grani di uva, per fare una buona raccolta e dopo fare il buon e piaceroso vin che tanti gli piace bene. Che ne è quei anche che piace mangiare la uva, la frutta della uva, ma anche il vin è una piacerosa bevita, per me la meglio che c'è qua ante sto mondo. E dopo alquante giornate fredde, scomincia adesso scaldar. Piove, fa sol, fa freddo, scalda, questa è la opera della natura. E scomincia settembre anche scomincia a scaldar e come ho parlato prima, viene il tempo di calmar, di bruscar le vigne, di tagliar le vigne, ligarle su per preparare per la prossima raccolta. Allora, niente meglio che scominciare la programmazione della giornata d'encoi con musiche che parla del vin. Vi porto prima di tutto la musica Bruscar le vigne e dopo col gruppo italiani di qualità El Vin. Andiamo avanti allora desiderando a tutti voi altri che si devono ascoltare la nostra programmazione una

Va bene, torniamo con la nostra programmazione italiana, qua anche a Radio Integrazione FM, insieme anche alla Radio Cultural, la Radio Web, Radio Italia Brasil. Le due stazioni di radio lavorando per mantenere e riscattare e diffondere la cultura italiana. La cultura italiana la è presente di tante maniere, sia nel mangiare, nel vestire, nel parlare, nelle costruzioni, sia tante cose. Ma sapete che sti giorni in Dio mi ha succedesto una cosa che mi ha fatto venire in mente, una cosa che fa parte non solo della cultura italiana, ma della cultura qua del Rio Grande do Sul. Go catà un gruppo di pin. Allora sono da in cerca e go catà una poesia del prete Joanin dall'Alba e che la gente il libro Siano in Colonia, che la parla cosita dei gruppi di pin. La dice: il geri altro in mezzo al pra, un gruppo di pin go visto spuntar, in mezzo all'erba, in mezzo ai fiori. Sì, era appena un vecchio gruppo di pin, ma in quel momentar, in mezzo all'erba, in mezzo ai fiori. Sì, era appena un vecchio gruppo.

ancora un poco di anni e i gruppi s'era scheletri sul campo di battaglia. Tutto finio. Tutto? No, non tutto. Parpì de 100 anni, il gruppo gacatà nel pra, ga resistiu alla piove e tempo, per ricordarmi la passata civiltà. Bulgari, papagai, simi, un pignal di una maraveglia. Guardè attorno e tutto dice, non pi, ma resta i testimoni durissimi, i gruppi de pin. E de ti che te mi ascolti, che vivi in coi, cosa è lo che te assi a ricordar la tua passata per sta terra del Signor Dio? Guardè che belle parole queste che ne fa questa domanda. Cos'è che noi altri siamo di far in questa vita per dassar alle generazioni seguenti che siamo stati qua e che avevamo fatto qualche cosa di buono? Bisogna sì fermarsi un poco e pensare che sora. Ma intanto che pensé, vi porto un'altra volta la bella e buona musica.

0: i nostri proverbi.
1: Se muore un papa, igien fa un altro. Se muore un re, igien fa tre. Ma se muore mi, noi igien fa pi.
2: Lequa, el talian, la lengua dei nostri antenati, patrimonio immateriale del Brasile.

Radio Integração FM qua del paese de Marques de Souza, portando questa ora italiana delle 11 fino al mesdì per tutti voi altri che siete nell'ascolto di questa programmazione italiana che ha l'obiettivo di riscattare e anche mantenere il nostro parlare italiano. Non solo col parlare, ma anche con le musiche, con i conti, con i racconti, le storie, scherzi, proverbi e tante altre maniere. Ma sapete che, co parlo di questo, vuoi ricordare qua la importanza dei nostri nonni, dei nostri genitori, dei nostri bisnonni, tutto quello che i ha fatto, tutto quello che i ha lavorato, tutto quello che i ha tribulato per trarzo il bosco che gesera su per queste montagne. E con tanto lavoro, tanta fede a Dio, i ha sviluppato, i ha fatto bei paesi, dove noi altri siamo a vivere ai giorni d'incoi. Con la comodità della vita moderna, la maggioranza delle volte e anche la maggioranza delle persone non le si pensa neanche a un schiantin di tempo di tutta quella tribolazione che ha passato. Ma bisognemo delle volte fermarsi, guardare in drio, bisognemo sì guardare avanti, ma bisognemo anche guardare in drio e riconoscere l'importanza del lavoro, della fede a Dio, dei sacrifici che tanti i ha fatto. Uomini, donne, tusi, tose, sia chi che sia, della maniera che sia, se in cui abbiamo una vita meglio, le grazie a loro che ha tribulato. Perché in cui è tutto facile, si catta tutto pronto, basta solo avere soldi in scarsella che si può comprarli. Ma stiano in drio non era mia facile, no. Pensai che ora solo che una sapa che bisogna per sapare la terra, bisogna andare nel ferè e lui c'è un tocco di ferro e l'aurea lo fa scaldare, lo batteva tanto e dopo il dessia la forma sia della sapa, del roncone, della manara o qual'altro che sia. Allora, per ringraziare a loro per tutto il contributo che gli ha dato per noi altri, bisognemo sì rispettarli e onorarli. Per quello vi porto col gran cantante Valmor Marasca questa bella musica che ha per nome Ricordarsi dei nostri italiani.

Ecco, guardo l'orologio e il segnala che siamo arrivati a avvicinarsi il mese di e la nostra ora qua, la nostra ora italiana, la è finita. Allora, non è mia come portare avanti e bisogno di lasciare il posto per la programmazione seguente. Ma avanti di questo, voi lasciare qua il nostro omaggio a tutti quanti che è di compleanno ancora, a quelli che ha compiuto in questa settimana che ha passato e anche a tutti quelli che va a compiere in questa settimana prossima. Voi in una maniera speciale qua omaggiare la mia mamma che nel giorno 21 l'ha compiuto i suoi 98 anni di vita. Se anche la è fuori di regola, malata, non la ha più idea di niente, ma cerco di tenderla pulito, fare il meglio che si può per dargli un poco di qualità di vita. Voi allora, non solo a ella, ma in una maniera speciale a mia mamma e anche a tutti quanti che siete compleanno allora, vi porto gli auguri del nostro programma.

Va bene, dopo questo allora invito tutti voi altri per stare un'altra volta con noi altri qua domenica prossima alle 11 fino al mesdì, e ancora vi dasso un vero strucon de man, un vero saluto a tutti quanti che ga prestigia la nostra ora italiana della giornata d'ancora, la ultima domenica del mese agosto. Che il Signor Dio il vi benedissa, ma guardate far pulito per la vostra parte, far dassar sì il mondo meglio di quel che l'è. Allora el sarà un paradiso. Vi dico arrivederci e aspetto un'altra volta a catarvi qua, domenica prossima, per un'altra ora italiana. Arrivederci!